lajal serigne fadilu mi di xole bambangale tarxiya fi jolof njay fa daru rahman ñile tulum njay luay ngo ci dunya tay lu bamba ba ci lum serigne bo fi doy lo tay dugul tanki mustawa pala sub

0: yéen a ngi déglu rajo Jant Bi FM,
1: Thiara FM, LRK FM
0: 95.2,
2: 88.6,
1: 94.6.
0: Kaddu gi di bàyyikoo fii ci Touba Ousmane, nekk ci diggante Corniche Ndar Djolof ak marché gi
3: la.